ma ma da da da ma ma ma ga ga ga re re re da da re ga re da re ga ma ga re ga ma da ma ga re ga ma da ne da ma da ne da ne da ma ga re da da ne da ma ga re da da ne da ma ga re da da ne